0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila. Potresti mettere Soli a Milano dei Club Dogo con Elodie? Grazie da ste.

0: Ciao Radio Manila, sono Sara. Mi piacerebbe ascoltare Animali Notturni di Malika e Jan. Nel caso in cui non fosse possibile, va bene una qualsiasi canzone a vostra scelta. Grazie.
1: Ciao, sono Malika Jan e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: giorni.
1: Manila 2001. Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Buonanotte signorina, sono Federico da Brinasco, mi metti per favore Ride Like the Wind di Christopher Cross, grazie mille. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Matilda,
2: Giulia
3: e Alice.
1: Vorremmo ascoltare Mama non mama di Madame.
2: E

Ciao, siamo Gaia, Giada, Gezzo e Andrea in viaggio per la Toscana. Ti ascoltiamo sempre, puoi metterci, noi siamo figli delle stelle.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001. Mi metteresti Last Night a DJ Saved My Life di Indeep? Gracias. Saluti dall'Australia.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077 oppure vai su aloeghignone.com.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445
5: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Luisa da Monselice e vorrei per piacere ascoltare Dansteria di Madonna. Ciao a tutti.
1: Radio Manila, si sente che ci sei.
2: Ciao,

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 3:01.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: L'estate su Manila.

0: Buonanotte signorina, sono Erika. Mi metti per favore Young Blood dei 5 Seconds of Summer, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Ettore e Anita. Volevamo ascoltare Life Goes On di Oliver Tree. E chi non ascolta Radio

0: Ciao Radio Manilam, puoi mettermi Mare Mare di Luca Carboni.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077 oppure vai su aloeghignone.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Alessandro,
1: Alberta,
2: Gabriele
3: e Camilla.
0: Vorremmo chiederti se ci metti Buon Vento di Jovanotti Alfa e dirti che chi non ascolta Radio Manila è game over.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over. Ed è un po' di

0: Ciao, sono Ivano.
1: Ciao, sono Momo. Volevamo chiederti la canzone di Becky G e Natti Natasha, Ram Pam Pam. E chi non ascolta Radio Manila?
2: Game è Game Over.
3: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: Manila 9001.
1: Sempre con te.
2: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077 oppure vai su aloeghignone.com.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manila, sono Davide. Mi fai ascoltare con un deca di Max Pezzali. Grazie.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Elena e vorrei ascoltare la canzone El Diablo dei Litfiba. Grazie e buon Ferragosto a Tat.
1: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio pelù vostro. Ciao.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:02.
2: Radio Manila. Nuovo singolo.

0: Buongiorno signorina 9001, sono Kimi da Alessandria, mi puoi far sentire Vivo Morto OX di Giuliano San Giorgi, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare White Girl Wasted di Anna.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Manila 9001.
1: Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: io, ma sono matta.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Potresti mettere Sotto i raggi del sole di Brusco.
1: Manila Boss. Estate con noi.

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, sono Davide, sono appena tornato a casa da lavoro e prima di terminare questa giornata vorrei ascoltare Chemical di Post Malone. Grazie mille, chi non vi ascolta è game over.

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
0: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Giulia, Diego, e stiamo andando al bar in Toscana. Vorremmo sentire consigli prima di sfere pasta. E chi non ascolta Radio Manila?
2: Ok, vabbè.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Vane da Poirino e volevo ascoltare Mani nelle mani di Michele Zarrillo e augurare un buon Ferragosto a tutti i manilosi.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescens? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arborescens di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: La tua

0: Buongiorno Manila 9001. Mi faresti ascoltare Survive di Luis Capaldi? Grazie, Christian da Lodi. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina Manila, siamo Lorenzo e Alessia. Ci metteresti per favore What is up dei For Non Blonde? Grazie.
1: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, siamo Francesca e Danny e stiamo andando in vacanza in Sardegna. Vorremmo ascoltare Happy Day di Gali.
2: Ciao, sono Gali. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila 9001. Sempre con te.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Cesare Cremonini con Marmellata 25. Un saluto.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Buongiorno signorina Manila. Visto che anche oggi andiamo a lavorare, dedico a Bruno, Marina e Stefano. Scusa, sorry, lo sento. Grazie.
1: Manila 2001. Sempre, sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Maya e vorrei sentire We Don't Talk Anymore di Charlie Puth. Grazie mille.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto.
3: Totac. Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti anche ad agosto.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
8: Sempre con te.

Ciao, siamo Jasmine e Justin, mamma e papà, e andiamo in Sardegna. Ci puoi fare ascoltare Cartagine di Emanuele Aloia. Buon Ferragosto a tutti.

Ciao Radio Manila, sono Sonia. Volevo ascoltare Despacito per dare una carica al mio amico Giorgio e dirgli di affrontare questo weekend alla grande. Grazie.

Radio Manila, buongiorno e buon Ferragosto, sono Roberto, volevo chiederti la canzone di Pino Daniele quando, grazie.

0: Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Vorrei chiedere un altro giorno sulla terra di Dolcenera. Grazie.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini, 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
6: Divani Totac.
5: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Ciao signorina Manila, sono Valera di Ispra. Mentre vado al lavoro mi fareste ascoltare Starboy dei The Weeknd? Grazie mille, buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!

Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia, stamattina mi fai sentire Cocciante con Sulla terra io e lei. E se non fosse in playlist, Passeggiando in bicicletta. Ti ringrazio. Ti mando un abbraccio. Auguro a te e a tutti i manilosi un buon Ferragosto. Saluto tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo. Grazie. Ciao.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:03.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

Buongiorno, sono Rachel di Alba di Montanaria Ranch. Siamo qua a dare la colazione ai cavalli. Vogliamo dedicare un buon Ferragosto a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over. E vogliamo ascoltare la canzone di Karol G. Un abbraccio.

0: Mami.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Silvana e vorrei ascoltare una canzone di Renato Zero, Spiagge, perché tra non molto partirò per le vacanze con Daniela nella mia amata terra, la Puglia, e quindi vorrei ascoltare questa canzone che mi ricorda molto il mare. E buon Ferragosto a tutti, che sia pieno di sole, risate e magia questa giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
9: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Buongiorno Radio Manila, per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la canzone Emar Noel? Grazie Anna da Torino.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila 9001, sempre con te.

0: Buongiorno Manila, sono Diamante. Mi faresti ascoltare Libertà di Franco Califano? Buon Ferragosto a tutti e un fresco abbraccio da Acri.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Giulio dalla Val di Susa, volevo ascoltare California Girls di Katy Perry e augurare a tutti un buon Ferragosto. Ciao a tutti, chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Greetings loved ones, let's take a journey.

0: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Che occasione all'Auto Francia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Auto Francia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Auto Francia.
1: Scopri di più su autofrancia.it.
3: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
6: Divani Totac,
5: aperti tutto il mese di agosto.
7: Totac.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Manila 9001.
10: Sempre con te.

0: Buongiorno Manila. Ciao signorina. Vorrei Get Stupid di Aston Marigold, per favore. Grazie mille.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: vita. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 8:02.
2: Devo dire un segreto.
3: La spesa la faccio solo da Conad.
2: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
4: Fino al 26 agosto, burrata pugliese sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a €2,79. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Sara da Asti con il mio amore Nicolas e i bambini. Stiamo andando in montagna a cercare un po' di fresco. Vorrei ascoltare Ti appartengo di Ambra Angiolini. Grazie.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: giura.
1: Radio Manila, sono Greta di Monvale e sto andando in montagna. Vorrei ascoltare Strega Comanda di Michelin. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Dal 13 al 17 agosto, la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostre nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 9001.

Ciao a tutti Manilosi, sono Valentino da San Pietro Monterosso. Chiedevo se puoi mettermi per favore ciao ciao dalla rappresentante di lista. Ciao a tutti, chi non ascolta Radio Manila è game over.

Buon Ferragosto, Radio Manila. Buon Ferragosto a tutti, sono Paolo da Biella. Per favore mi metti Madonna con Danseteria. La dedico a te, a tutti gli ascoltatori. Godetevi questa giornata. Preparatevi, fate qualcosa, insomma, pranzate, un aperitivo. Per chi lavora, buon lavoro. Ciao a tutti i biellesi, ciao a tutti gli altri. E chi non ascolta Radio Manila, è Game Over. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao a tutti, siamo Chiara, Claudio, Chloe e Camilla da Cambiano. Finalmente stiamo partendo per le vacanze. Volevamo chiedervi la canzone Scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari e augurare a tutti buone vacanze. E chi non ascolta Radio Manila è...
1: un gay mother!
0: Ciao a tutti!

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti anche ad agosto.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
7: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, buongiorno a tutti e buon Ferragosto. Siamo Luca, Marta ed Elisa, andiamo in montagna con i cugini francesi e vorremmo ascoltare, se possibile, Fire on Fire oppure Drop Dead. Buona giornata a tutti, chi non ascolta Radio Manila è game over!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta. Sono le 9:03.
5: Bevo Divan Secret.
6: La spesa la faccio solo da Conad.
5: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
7: Fino al 26 agosto con Carta Insieme. Maxi Bon Nestlé Classic Pistacchio. Un esempio. Classic confezione da 4 pezzi a 2,39 euro. Da Conad. Sempre il meglio al miglior prezzo.
8: Vieni da noi. Sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Buongiorno a tutti. Per favore potresti mettere Magica Favola di Arisa. Grazie infinite. Jessie da Carignano.
1: Ciao, sono Arisa. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Buongiorno Manairosi, volevo chiederti, mi metti gli anni degli 883 per favore? E buon Ferragosto a tutti, grazie mille, ciao!

0: Ciao, sono Sabrina Filippi e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Peccetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Che occasione all'Autofrancia!
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Ma secondo te è una L?
5: Ma no, sarà una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
8: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
7: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao gente, buon Ferragosto a tutti, sono Giusy Di Mati. Se potete mi mettete Fausto Leali, a chi? Grazie.

0: Ciao Radio Manila, sono Letizia, vorrei ascoltare Tu no di Irama o Andiamo a comandare di Fabio Rovazzi, grazie.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Sport. Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
5: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su Iliad.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e buon Ferragosto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona tra Altare e il bivio A6 A10 in direzione Genova, mentre il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento extraurbane piemontesi. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di oggi è attivo il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane nazionali per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Per il momento è tutto. Buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità. Radio Manila.
9: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Radio Manila, buon Ferragosto. Siamo Mattia, Andrea e Federica e stiamo andando in vacanza in Toscana. Vorremmo ascoltare Neon di Sfera Ebbasta e Shiva. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!

0: Ciao Radio Manila, siamo Roberta, Fabrizio, Alberto e Daniele in direzione Castiglione della Pescaia e per questo viaggio vorremmo ascoltare Bohemian Rhapsody. E chi non ascolta Radio Manila è...
1: Game Over!

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale, un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac.
4: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
7: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Buongiorno a tutti e buon Ferragosto. Mi chiamo Sara e chiamo dalla Cresta, una località di Bognanco. Vorremmo sentire, se possibile, Io vagabondo dei nomadi e dedicarla a Rino. E chi non ascolta Radio Manila...

Ciao Radio Manila, sono Andrea da Caresana. Siamo diretti tutti verso Europa per andare a mangiare un po' di polenta e cervo. Siamo quattro macchine, tutti sintonizzati su Radio Manila. Volevamo ascoltare la costiera amalfitana. Chi non ascolta Radio Manila è un game over!

0: Buongiorno Radio Manila, sono Gabriele dal Ticino. Vorrei ascoltare Piazza San Marco di Mengoni. E chi non ascolta Radio Manila è game over. E buon Ferragosto.
1: Radio Manila te le suona.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Fioi, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
3: Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad. Confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Buongiorno signorina 9001, ciao a tutti i meravigliosi, buon Ferragosto. Volevo sapere se potevate farci ascoltare un pezzo di Tiziano Ferro intitolato E Raffaella è mia. Un grande saluto da Gianni Di Cuneo e ricordate, chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!

0: Ciao Radio Manila, sono Emma. Domenica sto andando a Calasca a trovare i miei nonni e a vedere la milizia. Vorrei ascoltare con un deca degli 883. E chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Vi voglio bene.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over. Come si dice, fuori gioco. Te lo dice Michele Placido.
1: Che occasione all'Autofrancia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Finalmente anche in Italia. B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
7: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, sono Roberta Di Pecetto, volevo augurare buon Ferragosto a tutti e volevo ascoltare Arti 5 con Swag Music. La dedico a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!

0: Ciao Radio Manila, sono Silvia, sto finalmente partendo per le vacanze, mi metteresti Torcida di Brescia?
1: Radio Manila, falla suonare tu!
2: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo, come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri mio parco, giochi a tema. Eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita. Cosa

Ciao Manila, sono Alice da Cuneo e buon Ferragosto e vorrei ascoltare Strangers di Capaldi e chi non ascolta Manila è un game over!

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sul raccordo Ivrea-Santhià si rallenta tra l'interscambio Santhià e Albiano in direzione Aosta, mentre la circolazione è scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 30 minuti al pedaggio italiano in direzione Chamonix e di 15 minuti al pedaggio francese in direzione Courmayeur. Ci occupiamo in chiusura della provincia di Alessandria. Per lavori sulla provinciale 216 in comune di Pareto è attiva la circolazione a senso unico alternato in fascia oraria 8-18 fino al 28 agosto. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità. Radio Manila.
7: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Signorina, buongiorno e buon Ferragosto dal Conte Lanza. Una bellissima giornata di sole con gli amici sulla sommità della collina di Torino, fra tuffi e ovviamente una luculiana mangiata con champagne. Un saluto a tutti voi, vorremmo ascoltare Giselle, la dedico alla mia mamma Ottavia e a tutti gli amici collinari che oggi presideranno la collina di Torino. A casa Ferragosto significa che ascolteremo Radio Manila con grande piacere. A presto da tutti voi, da tutti noi.

0: Buongiorno, vi ascolto dalla provincia di Cosenza e vorrei ascoltare la canzone di Luigi Strangis Stupida Libertà. Grazie.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
5: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Siamo aperti anche ad agosto.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manina, noi siamo Maria, Esmeralda,
1: Edoardo,
2: Eleonora,
3: Daniel,
4: Cristina,
5: Carlitos.
0: Volevamo chiedervi se potevate mettere Nel Porto Bonito di Bad Bunny o qualsiasi canzone di Bad Bunny. E chi non ascolta Radio Manina è game over!
6: Manila 9001.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11:01.
3: Devo dire un segreto.
4: La spesa la faccio solo da Conad.
3: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
5: Fino al 26 agosto, burrata pugliese sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

Bella Giovanina, siamo Jessica e Nicole, volevamo chiedere White Girl Racer di Anna Pepe e dire non scontare Giovanina, game over.

Radio Manina, buongiorno, buon Ferragosto a tutti i maninosi belli. Io volevo sentire Generazione di Fenomeni di Stadio. Magari a tutti i maninosi una splendida giornata, un splendido weekend, inizia a far caldo, e chi non vi ascolta, che prima anche di muovere. Bacino da Bettina, ciao!

0: Radio Manila siamo Andrea,
1: nonno Mimmo,
2: nonno Nicoletta,
3: Sofia,
4: Asia
5: e Thomas.
0: E vorremmo ascoltare
3: la Wikipedia di Brock,
6: in alternativa Beer di Michael Jackson.
0: E chi non ascolta Radio Manila?

0: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Dal 13 al 17 agosto, la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostre nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao. Sono Deborah da Torino, vorrei richiedere capital letters per mio marito. Grazie. Buon Ferragosto a tutti.

Ciao Radio Manila, sono Kevin. Vorrei chiedere se è possibile ascoltare la canzone Love the Way You Lie di Eminem e Rihanna. Grazie.

0: Ciao Radio Manila, siamo Paolo,
1: Bianca,
2: Giampaolo
0: e vorremmo ascoltare Che ne sanno i 2000. E chi non ascolta Radio Manila, un game over. Ciao.
1: Ciao.

0: Sara Giovanina, siamo Emma.
1: Sara. Maria.
0: E stiamo andando in baita a festeggiare Ferragosto, come ogni anno. E vorremmo ascoltare Riccione dei giornalisti, essendo che tra due giorni andiamo al mare. E se non fosse possibile, se non fosse possibile, La testa gira di Fred De Palma e Anitta e Demi Schilla. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manina è un super. Yeah.

Grazie al cielo non mi manchi e sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre duro ciò che hai dentro, la tua insonnia, il mostro che ti tiene sveglio.

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre duro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Qui in car a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, siamo Elena,
1: Anna,
0: Angelo,
2: Mattia,
0: Francesco e Tommaso. Vorremmo ascoltare Quando torno al mio paese della Brancale. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!

sono Erika, stiamo facendo una grigliata in famiglia da Edo di Cesara. Mi metti la morto giuro di Gigi D'Agostino, per favore, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è in move. Buon Ferragosto a tutti.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 12 e 4 minuti.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: studio.
1: Ciao, sono Alessia.
2: È Nata.
3: E Justin.
1: Per favore puoi metterci Atlantide di Sara Toscano? E chi non ascolta Radio Manila?

siamo Lu e Eli. Volevamo ascoltare Io, me ed altri guai di Ross Villain e augurare a tutti un buon Ferragosto. E chi non ascolta

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
2: Ciao, sono Cristina Chiabotto. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Che occasione all'autostrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
10: Per

Ciao Radio Manila, sono Vittoria e volevo ascoltare o Zombie dei Cranberries o Wonderwall degli Oasis. E chi non ascolta Radio Manila è game over!

0: Ciao, sono Christian. Mi potreste mettere Canzone d'amore di Geolier, per favore? Grazie.
1: Manila 2001. Sempre con te.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
5: Manila 9001, sempre con te.

Ciao Radio Manila, sono Silvia, chiamo da Callabiana, stiamo festeggiando il Ferragosto nella nostra baita come ormai da tradizione e vorrei ascoltare se possibile Fotoromanza di Gianna Nannini. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, siamo Gabriele e Victoria. Vorremmo ascoltare 21 Guns dei Green Day. Grazie e buon Ferragosto.
1: Manila 2001. Sempre con te.

0: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
3: Info 338 22 98 730 e comprorodoro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila 9001.

farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Manila, sono Giulia, sto partendo in vacanza con la mia fantastica famiglia e vorrei ascoltare una canzone di Ultimo, e chi non ascolta Radio Manila è game over, soprattutto i miei figli che ormai sono adolescenti e quindi sono proprio game over, tanto non mi sentono. Preferi.

0: Ciao Radio Manila, siamo Andrea
1: e Alessia
0: e siamo di ritorno dal mare, da Lignano Sabbia d'Oro. Sono stati 15 giorni bellissimi e verso casa volevamo chiederti la canzone Marzo di Giorgia. E chi
1: non ascolta Radio Manila
0: è un
1: Eimo.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:02.
3: Devo dire un segreto.
4: La spesa la faccio solo da Conad.
3: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
5: Fino al 26 agosto con Carta Insieme. Maxi Bon Nestlé Classic e Pistacchio. Un esempio. Classic confezione da 4 pezzi a 2,39 euro. Da Conad. Sempre il meglio al miglior prezzo.
6: Vieni da noi. Sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao, siamo Silvia, Simo e Gianni. Buon Ferragosto Manilosi. Vorremmo ascoltata di Vasco C'è chi dice no.

0: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: Ma secondo te è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
7: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
6: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
8: Dal 13 al 17 agosto, la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostre nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, sono Alessio da Calabiana e augurandovi buon Ferragosto a tutti, volevo chiedervi Creep dei Radiohead. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano in corrispondenza della pista entrata biglietto di Novara Ovest in direzione Milano, mentre per traffico intenso sulla A26 Genova-Gravellona-Toce si viaggia incolonnati tra Arona e Lago Maggiore in direzione Gravellona-Toce. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 60 minuti al pedaggio italiano in direzione Chamonix e di 15 minuti al pedaggio francese in direzione Courmayeur. Visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.

0: Ciao Radio Manila, siamo Vittoria
1: e Cecilia
0: e vorremmo ascoltare
2: White Girl Wasted
0: e se non fosse possibile
1: la hit dell'estate.
3: E chi non ascolta
0: Radio Manila è Game Over!
4: Radio Manila, falla suonare tu!

0: Ciao, sono Francesco, vorrei ascoltare Lunedì di Vasco Rossi. Grazie e buona giornata.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao, sono Carmine Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
5: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, sono Lele da Cuneo, volevo fare gli auguri a mio figlio che oggi è il suo compleanno e mi sarebbe piaciuto sentire la canzone Gigante di Piero Pilù. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 14:01.
1: Devo dire un segreto.
2: La spesa la faccio solo da Conad.
1: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
3: Fino al 26 agosto, burrata pugliese sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon pomeriggio. Augurando ancora un bellissimo Ferragosto a tutti, vi aspetto numerosi e con tanta voglia di musica. 338 50 38 908, il numero per mandare i vostri messaggi e anche audio. Raccontatemi la vostra giornata e richiedete la vostra canzone preferita. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Serena. Puoi mettere tu mi piaci tanto di Safe.
1: Radio Manila te le suona.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

Buon Ferragosto a tutti i malinosi. Posso ascoltare All My Life dei Foo Fighters, Simone da Susa. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Elisa. Siamo in viaggio destinazione ferie e vorremmo richiedere da Dio di Brescia.

0: Ciao, signorina, va bene, buon ferragosto, voi? A te, maniosa, sono sempre stato con il mio nonno, insieme con la mia compagna, dove si parla così con il murale, oppure, con il suo rega, per saremo, che sono venuti un nome, un ferragosto.
1: Meno male che non sei normale, come tutti quanti. Che lasci tutto e torni, se ho paura anch'io e non lo sanno gli altri. Sceglimi, sceglimi, sceglimi stasera. Noi siamo mappe sulla schiena, una vita dopo cena, siamo quello che ti va.

0: e te, ed una da impazzire io e te.
1: Ciao Radio Manila, siamo Elena,
2: Anna,
1: Angelo,
3: Francesco e Tommaso, Giacomo e Maddalena
1: e Mattia. Stiamo facendo un pool party in piscina in casa di un nostro amico. Vorremmo ascoltare Moving to the Sun, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
4: Manila 2001, sempre con te.

0: Radio Manila. Vorremmo fare una dedica a Grazia che oggi fa il compleanno e dirgli che gli vogliamo tanto bene e dedicargli Iris di Biagio Antonacci. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Serena da Torino. Vorrei ascoltare Tra le granite e le granate di Francesco Gabbani.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: date.
1: Ciao Radio Manila, sono Stefano da Valperga. Vorrei ascoltare il PIO di J-Ax, grazie e buon Ferragosto.
2: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio. 1, 2

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella!
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto. Totac.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, siamo Andrea e Francesca Arianna e volevamo fare una dedica a tutta la famiglia e a nonno Saverio e dedicare Spiagge di Fiorello.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Wanda, Andrea, Mia e Ulisse. Possiamo sentire ferma a guardare di Ernia. Ciao, sono Amina da Borgomanero, mi metti Criminal di Baby Gang, buon Ferragosto.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Manila Box.
1: Estate con noi. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 15:02.
5: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
6: Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad. Confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo a casa dei nostri amici per festeggiare Ferragosto e mangiare la carne alla brace. Vorremmo ascoltare con un deca di Max e Pezzali. E chi non ascolta Radio Manila è game over! Ciao Radio Manila, stiamo festeggiando Ferragosto in piscina. Vorremmo ascoltare Auto Blu e chi non ascolta Radio Manila è game over!
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao Radio Manila da mamma Francesca. Un saluto alle mie bimbe Aurora e Ginevra che sono qui in macchina con me e mio marito. Ci puoi mettere Golden delle Antrix. Grazie e vi ascoltiamo sempre.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
7: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
6: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
8: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
9: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto. Totac.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
11: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
12: Che occasione all'Autofrancia.
13: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
12: Autofrancia.
13: Scopri di più su autofrancia.it.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: In diretta con la signorina Manila 9001.
16: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, buon Ferragosto, sono Patrizia di Beinasco. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di La Bush, Be My Lover. E chi non ascolta Radio Manila, un game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Andrea da Nichelino. Potrei sentire una canzone a scelta di Achille Lauro.

Ciao Radio Manila, siamo qua dal team Marchetti per fare Ferragosto. Volevamo chiedere la graziosa di cui vedo, la nostra canzone, e volevamo fare un saluto a Maurizio e viva Traversiera.

0: graziosa, la vita è más sabrosa.
1: Manila Box, estate con noi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila e ciao signorina 9001, sono Stefano da Cameri. Vorrei dedicare a mia suocera generale di De Gregori e dedicarla a lei, visto che è un generale e che non ascolta Radio Manila, è un game over.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto.
2: Ciao Radio Manila, siamo Greta, Luca e Nea. Volevamo chiederti una canzone, Cupido di Sfera Ebbasta, se non si può, Balorda Nostalgia di Olly. E chi non ascolta Radio Manila,
3: è game over!

0: vita sono Cupido.
1: Ciao Radio Manila, siamo Ciro, Selena e Brenda da Givoletto in provincia di Torino. Volevamo ascoltare tutta l'Italia di Gabri Ponte. Un buon Ferragosto a tutti. Ciao Radio Manila, ci fai ascoltare Blu degli Eiffel? Grazie Giulia.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo qua alla piscina della collina. Puoi mettere La testa gira di Fred De Palma, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao!
1: Sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari, eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
2: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac.
4: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.
6: Dal 13 al 17 agosto, la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostre nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Manila 2001.
10: Sempre con te.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Ciao Sigonolina 9001. Metti gentilmente a te di Giovanotti. Dedica specialissima di buon compleanno a Grazia da tuo figlio che ti vuole più bene di Stella. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto.
1: Ciao Radio Manila, siamo Gustavo e
2: Alberto. Se non avete la canzone, vi perdoniamo e vi chiediamo. Stavo pensando a te, di Fabio
1: Fibra. E
3: Vacca tua!
1: Chi non ascolta Radio Manila?
3: Vacca tua!
4: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

Buon pomeriggio Radio Manila, ciao a tutti, sono Paolo da Biella, buon Ferragosto. E mi metti per favore Madonna con Danceteria. Danceteria, e la dedico a tutti gli ascoltatori, a te, a tutti i biellesi e a tutti gli altri malinosi. Buon Ferragosto ancora. E soprattutto chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ciao ciao ciao ciao.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:04.
2: Devo dire un segreto.
3: La spesa la faccio solo da Conad.
2: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
4: Fino al 26 agosto con Carta Insieme. Maxi Bon Nestlé Classic Pistacchio. Un esempio. Classic confezione da 4 pezzi a 2,39 euro. Da Conad. Sempre il meglio al miglior prezzo.
5: Vieni da noi. Sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Manila, sono Alessia. Mi piacerebbe ascoltare Paprika di Gali se possibile, grazie e buon Ferragosto a tutti. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto.
1: Ciao Radio Manila.
2: Ciao Radio Manila.
3: Cosa chiediamo?
1: Qua c'è Mauri, tutto ubriaco, ma che
4: Mauro,
1: si sta divertendo.
4: Mauro.
1: Anche Mauri.
4: Anche Mauro.
1: Anche Mauri si sta divertendo un sacco a bagnarsi con l'acqua della piscina.
5: Anche la birra.
1: Auguriamo un buon Ferragosto a tutta Italia.
5: Ciao tutta Italia!
1: Anche Mauro è un pelino ubriaco. Ti chiediamo Alba Chiara di Vasco Rossi.
5: Alba Chiara!
4: Sì.
6: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

Ciao signorina Manira, sono Valeria di Ispra. La mia giornata lavorativa è finita e mentre torno a casa mi piacerebbe ascoltare per favore Taylor Swift con The Fate of Ophelia. Grazie, buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!

0: Ciao, sono Federica, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001,
6: sempre con te.

E alla fine ci sono uscito, non so che mi ha convinto, nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Ciao Manila, siamo Erika, Manuele e Davide. Stiamo tornando dal mare e vorremmo ascoltare una canzone di Olly. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto. Ciao Radio Manila, sono Sofia. Sto partendo per andare in vacanza in Puglia con i miei genitori e la mia amica Serena. Volevo chiederti per questa partenza unica di venditti. Grazie mille. Ciao Radio Manila, sono il Pello. Vi auguro un buon Ferragosto e vorrei richiedere un pezzo che mi fa da gemello California Love di Tupac.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Buon pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box.

0: Ciao Radio Manila, sono Silvia. Potrei tanto ascoltare Gerusalemme. Buon Ferragosto a tutti. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto.
1: Ciao, sono Marica, vorrei chiedervi una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento, stiamo facendo la

Ciao, sono Leo da Soprana. Sto facendo la conserva e vorrei dedicare alla mia famiglia ora che non ho più te di Cesare Cremonini. Ciao Radio Manila, siamo Alberto, Alice, Stefania e Francesco. Stiamo andando in montagna e vorremmo richiedere la nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini.

0: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
5: Info 338 22 98 731. E comprooroDoro.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Davide e siamo di ritorno dal mare con Manu e Erika. Ti posso chiedere anche stasera di Sfera e Basta ed Elodie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto. Ciao Radio Manila, siamo Stefania e Jonathan. Vorremmo ascoltare la hit dell'estate di Shade.

0: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.
1: Sono Evelyn e sto tornando da Cuneo con una giornata bellissima che abbiamo trascorso per Ferragosto e mi stavo chiedendo insieme a mia madre se fosse possibile ascoltare la canzone Dracula e grazie mille e chi non ascolta Radio Manila è

0: sono Nicola e sto tornando da Bossolasco con la mia famiglia e ti volevo richiedere Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, e chi non ascolta Radio Manila è un gay.
1: Oh!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
14: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
15: Sono le 17 e 3 minuti.
16: Devo dire un segreto.
17: La spesa la faccio solo da Conad.
16: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
15: Fino al 26 agosto, burrata pugliese sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
18: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
15: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
19: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: quanto sai di me. Nonostante questa timidezza sul mio volto, nonostante tutta l'amarezza che mi porto, nonostante tutto, fidati ancora di me.
1: Ciao Radio Manila, siamo Michela e Silvana. Potete metterci fidati ancora di me di Alessandra Amoroso, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto. Ciao manilosi, sono Vane da Poirino. Sto tornando dal mare e volevo ascoltare Romantica di Ultimo e augurare un buon Ferragosto a tutti.
2: Radio Manila te le suona.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Buongiorno signorina, mi metteresti Alghero di Giugni russo con Alghero? Grazie Marco da Pragelato. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto. Ciao Radio Manila, sono Marco. Mi metteresti Tu sei per me di Nigiotti per la mia amata Alisa? Grazie mille.

hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: it.
1: Ciao Radio Manila, sono Gloria, volevo chiedere Devastante di Olly, augurare un buon Ferragosto a voi e a tutti quanti manilosi, e chi non ascolta Manila è un game over.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.
3: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare.

0: L'estate su Manila.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon sabato pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Via vita. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box Weekend.

0: giura.
1: Ciao Radio Manila, siamo i Cippi e vorremmo tanto richiedere
2: Appartengo di Ambrangiolini.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
3: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto. Ciao, sono Melissa. Stiamo andando all'Aveno a guardare i fuochi. Potresti mettere Ma che idea dei Bunker 44.
4: Radio Manila te le suona.
5: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: spezzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, sono Alice da Cuneo e oggi vorrei ascoltare una canzone di Mika Ermalmeta. E chi non ascolta Manila è un game over!

0: Ciao, sono Ricky, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ma secondo te è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Siamo aperti anche ad agosto.
9: Dal 13 al 17 agosto, la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostre nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina 9001. Siamo in macchina che stiamo tornando a casa dalla giornata al fiume. Ce ne siamo andati perché ha iniziato a piovere. Avremmo proprio bisogno di ascoltare una canzone di Geolier per darci la carica.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Buonasera, Radio Manila, sono Bettina Namorato. Dopo una mangiata eccezionale, grigliata con i parenti, io volevo sentire Cin Cin di Alfa. E ricordo a tutti che se non ascoltate Radio Manila, siete che sono anche Game Over. Ancora buon Ferragosto, bacina Bettina, ciao!
1: Come stai? Ci siamo presi, hai invertito le con la R. Da fare tutto a tu che fai finta di niente. La

0: Ciao, sono Yuri. Potete mettere Vieni a ballare in Puglia di Caparezza.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: E tu?

0: Manila Box.
1: Estate con noi. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 18 e 2 minuti.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: Ciao Lidia Manila, siamo Nicole e
1: Annalisa
0: e vorremmo ascoltare Sere Nere di Tiziano Ferro. E chi non ascolta Radio Manila è un grande, grande, grande game over.
2: Ciao signorina, mi mettereste Cabana di Irama? Buon Ferragosto da Letizia, Morena e Gianni. Manila!

0: Ciao Radio Manila, siamo Simone, Erika, Luciano e Antonietta. Vorremmo sentire Swim dei BTS.
1: Manila Box 338 50 38 908.

0: wanna dive.
1: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Che occasione all'Autofrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila 9001.
9: Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, vorremmo ascoltare Antidroga di Emma. Buon Ferragosto, siamo Sara, Emma, Roberta, Lorenza, Adele e Francesco dal Lago Maggiore. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto.
1: Ciao, sono Laia nella piscina, voglio costare dai. Shakira, andiamo a stare.

0: Ciao da Manila, siamo con Federico,
1: Alice,
2: Gaia,
3: Anna,
4: Sara.
0: Innanzitutto buon Ferragosto, c'è Sara che sta guidando per la prima volta e stiamo andando al mare e vorremmo ascoltare Margherita di Elodie e ricordiamo che chi non ascolta Radio Manila
1: è gay.

0: Ciao, sono Nicoletta da Torino. Vorrei ascoltare Jump di Van Halen. Baci baci.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon sabato sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti a Iselle in entrambe le direzioni. Ancora per un incidente sulla statale 231 di Santa Vittoria si viaggia a rilento in prossimità di Ronchi in entrambi i sensi di marcia. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box Weekend.
8: Okay.

0: Ciao Radio Manila, siamo Nelson,
1: Francesca,
2: Cristina,
3: Giusy
4: e il Bardo.
0: E vorremmo ascoltarti, grazie. Oltretutto, buon Ferragosto, ma vorremmo ascoltare Muoviti Tranchi Funky degli Articolo 31. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila
4: è game over!
5: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto.
6: Ciao Radio Manila, sono Arianna da Torino e se possibile vorrei ascoltare My Body Isn't Ready di Sombra e se non fosse possibile Back to Friends sempre di Sombra. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Baci!

0: Ciao Radio Manila, siamo Cristina, Giada ed Emma della gelateria Favaro. Vorremmo ascoltare Ultranate Moving to the Sun.
1: Ciao Radio Manila, siamo Beatrice e Lara e vorremmo ascoltare il Maranza. E se non ascolti Radio Manila sei...
2: Game Over!
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
0: E se non ascolti Radio Manila,
1: sei game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, siamo Filippo,
1: Emanuele
2: e Carlotta alla guida.
0: Stiamo tornando a Torino dal Ferragosto e vorremmo richiedere stupida sfortuna di Fulminacci, se possibile.
2: E chi non ascolta Radio Manila
1: è game over!
3: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto.
4: Ciao Radio Manila, siamo Greta e Vale, volevamo chiedervi un favore. Potreste mettere la testa gira di Fred De Palma?
5: Chi non ascolta Radio Manila
4: è un game over!

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Salve a tutti Radio Manila, siamo Alan,
2: Asia,
3: mamma Erika
4: e papà Diego.
1: E siamo andando in montagna a festeggiare. E vogliamo richiedere Pansello Bianco e chi l'ascolta?

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19:01.

0: Ciao da Claudia da Mezzo Mericò.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Bella, sono Stella. Sto tornando dalla montagna e vorrei ascoltare Buon Vento di Jovanotti e Alfa. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
1: Ciao, sono Alfa. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Gerina,
2: zia Rosetta
3: e zia Maria.
1: Stiamo tornando a casa dalla giornata di Ferragosto e vorremmo ascoltare Baila Morena di tu.

0: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
3: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila 9001, sempre con te.

0: nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto. Ciao Radio Manila, sono Giulia. Vorrei ascoltare Buio di Irama e Giorgia. Grazie.
1: Buonasera Radio Manila, sono Stefano di Brusasco. Sto tornando da lavoro. Vorrei tanto ascoltare musica e di Eros Ramazzotti, dedicarla a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. E buon Ferragosto a tutti.

0: Radio Manina, sono Patrizia di Beinasco. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Hathaway, What is Love? E chi non ascolta Radio Manina è un game over.
1: Radio Manina te le suona quando vuoi. What is love?

0: Box. Manila Box Weekend.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info e paesi su iliad.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un buon sabato sera a voi che siete in ascolto. Sul raccordo A5-A4 Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per lavori tra Albiano e Santhià verso Milano. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
7: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao Radio Manila, sono Marina, vorrei ascoltare una canzone di Bad Bunny, grazie e un saluto a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Matilde e sto ritornando dalla montagna e vorrei dedicare la testa gira a i miei due amici Andrea e Alice, e chi non ascolta Radio Manila

0: Ciao Radio Manila, sono Irene
1: e Eleonora.
0: Volevamo intanto dirvi buon Ferragosto, per fortuna che adesso il sole sta calando, così si sta un po' più freschi. Grazie che non ci lasciate mai da soli. Volevamo chiedervi se ci potevate mettere una canzone dei BTS. E chi non ascolta Radio Manila è chi muove!

0: Oh, hi bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
5: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
4: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Dal 13 al 17 agosto, la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostre nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Martina da Cuneo, vorrei ascoltare una canzone a vostra scelta di Erika Badiou, grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Chiara, Lucia, Bianca e vorremmo ascoltare Click Boom Boom di Rosvillen.
2: Chi è un... chi non ascolta?
3: Chi non ascolta Radio Manila è un game momel.
1: Ciao ciao!

0: Ciao Radio Manila, oggi, anzi, domani mattina partono i nostri amici di Bari, e siccome partono gli vogliamo dedicare la canzone Al mio paese, della Brancale. E chi non ascolta Radio Manila,
1: Un gay over!
2: Ciao Radio

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
3: Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad. Confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao carissima signorina, sono Maria, voglio ascoltare Wonderful Life di Blake, buon Ferragosto. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Rosy e vorrei ascoltare Oggi sono io di Alex Britti, oppure Due di Raff. E chi non ascolta Radio Manila è un game over, un bacione.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Ciao Salonec, e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Vanessa da Castelletto Ticino e vorrei ascoltare Dancing Queen degli ABBA. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao signorina Manila, sono Stefano, mi faresti ascoltare Ti amo ti amo ti amo di Spagna, grazie. Buon Ferragosto a tutti.
1: Ciao, sono Spagna e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Amore mio.

0: Io sono Francesco.
1: E io sono Soleil.
2: Io sono Elisabeth.
0: Vorremmo ascoltare una canzone di Annalisa.
3: E chi non ascolta Radio Marina?

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato sera a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: Stiamo tornando dal Ferragosto e vorremmo ascoltare Poetica di Cesare Cremonini. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, siamo Daniele,
3: Gabriel,
4: Antonella,
5: Samuel,
6: Anna.
2: Siamo in partenza per le Cinque Terre, per le nostre meritatissime ferie, in cui raggiungeremo anche la Toscana. Vorremmo salutare tutti quelli che ci conoscono e tutti i manilosi, e vorremmo chiederti la canzone di J-Ax, Italia Starter Pack, e carichi a bestia per le ferie. Ciao manilosi, ciao. E chi non ascolta Radio Manila,

0: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Che occasione all'autostrancia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila, telesuona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono Rebecca e volevo ascoltare 5 of 5 degli Arctic Monkeys, e se non fosse disponibile una loro qualsiasi canzone. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Federico e intanto vorrei ascoltare la canzone Ma è necessario. E però se non fosse possibile vorrei ascoltare Al mio paese, grazie. E assolutamente chi non ascolta Radio Manila, ascoltatemi, è un super game over, ciao.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao, sono Giovanna, la festa pranzo cenone con tutti i parenti e sto scappando dai miei cuginetti, rifugiandomi in Radio Manila, per favore. Vorrei tanto sentire Fate di Stevie Wonder, così finalmente gli faccio ballare qualcosa di decente. E chi non ascolta Radio Manila è gay, i mother.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 21:01.

0: Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, siamo Lisa e Stefano di rientro dal picnic di Ferragosto. Ci fai sentire qualcosa dei Red Hot Chili Peppers? Grazie e un saluto a tutti i manilosi in diretta.
0: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

Ciao, sono Raffaella da Crotteria, sono in spiaggia con i miei cugini Zerbonia. Volevamo ascoltare Ossessione di Samurai J e chi non ascolta Radio Manila.

0: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei Game Over.
1: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Jessica e scrivo da Venaria. Vorrei sentire la regina del celebrità degli 883. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Cristina e vorrei ascoltare California dei Phantom Planet.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Maniera e ciao signorino 2001, sono Stefano da Cambri, vorrei dedicare a mio figlio Paolo Thunderstrike degli CDC, e chi non ascolta Radio Maniera è un game over.
1: Questo è Rock.

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in regione tornano domani mattina. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il

0: Ciao signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Umberto Tozzi con Notte Rosa. Buona serata e buon Ferragosto. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Giorgia da Carmagnola in macchina che rientro dalle vacanze. Volevo chiederti se mi metti Se la vi, che ci mette un po' di carica.
1: Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001. Puoi mettere una canzone di Gabri Ponte. Grazie da Billy e Christian.
1: Ciao Radio Manila. Siamo Chiara e Andrea. Possiamo chiedervi di mettere Tutta l'Italia

0: Ciao, sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari, eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
2: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
5: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 9001.
7: Sempre con te.

0: Ciao, sono Lorenzo, vorrei ascoltare una canzone dei Tame Impala.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, la nostra diretta finisce qui, ma non vi preoccupate, la vostra signorina 9001 vi aspetta domattina come sempre. Nel frattempo potete richiedere la vostra musica preferita attraverso la nostra music line al 338 50 38 908 o dall'app di Radio Manila. Un abbraccio, buon sabato sera dalla vostra signorina Manila 9001.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

Dove lavori? Se vivi ancora in centro, chissà, chissà, chissà quante cose che non so. Se fumi ad occhi chiusi, se russi come sempre, chissà, chissà, chissà, chissà se stai ridendo.

0: il cuore lo lascia domani. Stanotte la passo con te.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.
4: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac.
3: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
6: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
3: Il mondo è un posto piccolo. Oh.

0: Sport! Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

amici nel game. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo, che per me

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta
3: è 1:01.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescens? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arborescens di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono gli sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby.

0: Sport.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: direzione, in ogni direzione.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Manila. Radio Manila.
14: Ora esatta,
15: sono le 2:01.
16: Radio Manila telesuona quando vuoi.
17: You